tutta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. E il fiume scorre lento, frusciando.

amore in frac. Al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet.

l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa, impallidita, piantata

galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare.

na cosa grande pra me. Na cosa che me fa innamorare. Na cosa che se tu guarda a me e me innamora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te. Perché quando ti guarda così

Tu sei na cosa grande pra mim. Que tu stessa non sai, una cosa che non ho già avuto mai.